osso di voi, gli osso di voi, gli osso di voi. Sono una bombaia, le sei anaggi. Bombaia di aumo vita. Bombaia di aumo vita. Bombaia di aumo vita. Io ho io ho io ho io ho io ho io ho io ho io ho io ho io ho io ho io ho io ho io ho io ho io ho io Liato sandala bade liato liato liato liato.